0: Ma Teto, e come nel colpo non spirò,
1: qual colpo?
2: E torna il leso dal tumulto.
0: E tu mi incanti, io stesso lo verrai, cade il tradito, non sceglierò tuo giorno.
2: Lo tradesti tra il fumo e fra il tumulto, altri Teto ti parve.